0: Diamolo, io mi prego il Dortmund, se amate, mi incizi. Se non ci vengono, ci vengono, ci vengono. Ma che c'è? Ma va! È un po' spoglio, non è in tutto. Beh, ci
1: passiamo.
0: Io sono la damnation. Posso andare